0: La seva veu havia fluït com un pètal sense ombra i coral. Refusàvem el coixí d'aquells rocs tan grans.
1: E se mai, come per caso, ti cercassero altre mani e altre mani disegnassero altre impronte su di te, come al giorno gli aeroplani, come i giorni su di me. Marie, Marie, Marie. E se dalle strade accese ti chiamassero

stanotte non sarebbero canzoni. Questa notte passerebbe di per sé, come al cielo gli aeroplani, come i sogni che non so.